e guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto appena dalla mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che indosso non ti è mai piaciuto, racconto di che ti sembro muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza, ad invecchiare senza maturità. Ma maturo meno e non abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo sprach di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non racconti.

rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna di essere puttana, quando sei detta vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Vai, ho qui, ti inchioda quei dei pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato gli